0: hadamare men cuuwatu o rawa tarene dow may hadamare men cuuwatu o kellisini laagaana
1: astilo wardo mum adindo mum esaber e ketem bestino mara hati be e la confondeva a rutini sceganno.

0: bocca via luce, nessuno sapanato, ognuno nessuno.
1: Yugu do ya harui wa dulentu, ado wa seye, kenyan chigi, adamaremu, duwa mekari.
0: Astelo wardo mu,